Carissimi ascoltatori della radio Amisati FM 107.3, è il programma Avanti Ancora Italiano. Tante musiche e ciaccole di far crepare la panza di ridere. A presentazione, Nelson Mesomo, Giacondo Vanzella, Ademiro Vassoler, Armando

Cominci adesso nella radio Misade 107.3 FM il programma Avanti ancora Italian, per mantenere la tradizione e il parlare le storie e proverbi, le frottole e la musica italiana dalle 7 fin le 9 del sabato. Programma Avanti ancora Italian, radio Misade 107.3 FM.

Lingua, vita e storia dei nostri immigranti italiani. Tra le onde della Radio Amizade FM 107.3. Avanti ancora!

0: Ecco, buonasera, buonasera a tutti quanti che sentio aspettar vedere che le belle persone qua dal sabato delle 7 alle 9 e accompagnare il nostro filottalian. E poi qua no altri, abbiamo perso due compagni che vien tutti i sabbi giutar. Mi catto che andrio a lavorare o andrio a scaldarsi intorno al fogon. Chi che ha il fogon a legna, le bon, è qua, al manco qua, in Davica Navarro, adesso ad essere intorno a 6 gradi, 7, lì intorno. Ma è freschetto tutti. Mm-hmm. Da mia per andare lì fuori, perché si sfredda del bom. Ha cambiato il tempo e adesso se viene questo, ma è di mamma, mica il giorno più corto dell'anno, ma tocca approfittare, né, che si vive poco ma si dorme tanto,
1: sì,
0: perché la notte è lunga. ma qua è la nostra regione, qui chi si è distante andrà a ascoltare la differenza de là in dezembro, diciamo là il 21 di dezembro per il 21 di giugno adesso, e che c'è differenza di quante ore? Ma derrà quante ore?
2: Quindi che dal minimo 4 ore.
0: 4 ore al giorno. Mm-hmm. Allora le notti le più lunghe, ma le preferendo, per quello i giorni sono curti, mm-hmm, e il sole poco, perché le per la banda di sora. Mm-hmm. E qua il si sconde, per quel che è il freddo. Ma le mie sono qua, il Rio Grande, ma l'Argentina, tutta la Sud America, l'America del Sud qua in fondo. E anche qui chi si è là di sora, ma là è il verano, là è il veron. E allora sfreda là per dezembro, né? E qua è il contrario. Ma tocca aguantare anche il freddo. Ma la nostra filo, i nostri assunti, la cultura italiana che noi la paremo fuori del filo delle 7 alle 9, qua è la radio Amisade. Chi vuol ascoltare, solligar radio, metterla 107.3 che c'è per la radio Amisade, e qui chi ha che l'antico là che della galla sferetta, la mia digital, e là se para là intorno se la ciappa la onda del radio. Mm-hmm. E chi vuol ascoltarti la internet le sola darlate il Google, mettere su www.amisadefm.com.br che vuol ascoltare, e chi vuol vedere il Facebook, e anche allora vede che beh faccio come noi altri qua della radio Amisade, del Face della radio, e allora vede come che femo, come che parliamo, e noi altri qua sol femo mia il magnar italiano, di tutte quelle altre cose le diciamo, né? Come che si fa, come che si piantea il miglio, si piantea il formento. Adesso sarà la ora del mettere il grande formento a terra, no?
2: È l'ora.
0: E allora sti anni, adesso no, adesso che sei le macchine, ma che il tempo là tocca andare tanti con la sappa per metterlo sotto la terra, per dopo buttare e venire su il furmento. E il furmento l'è ingrassato, né? Che quasi tutta la produzione la viene fuori della primavera, dopo che scalda. E il furmento si pianta quando è freddo. Mm-hmm. È una cultura dell'inverno.
2: E quando è più freddo, meglio.
0: È più freddo che viene, meglio rende. Adesso andrò a fare l'altra qualità lì con la scienza e modifica un poco. Ma lui veniva dai posti dove era freddo. Per quel qua del Rio Grande, del Sud Brasil, si produceva tanto furmento che il tempo che se lo semenea te arrossa e se lo catea su con la sesola con il seghetto, e se fa i mucetti e sape tutti quanti che i pivetti sa com'è che l'era,
1: se fa i faie e su
0: e faie, e dopo 2-3 mesi in compostura là, allora se lo macchinea. Ma allora stai qua con altri file, no? Perché noi ci accolemo, la contemo, melemo fuori musiche, ma tutte dentro la cultura della nostra gente italiana, né? Secondo.
1: Ecco, se ti dico anche a me, buonanotte a tutti, grazie a Dio. Tornai in Dio anche in cui, fino alle 9 siamo qua fanno compagnia ad altri.
2: Proprio così, andiamo avanti con l'altro programma italiano. Perché qua a 9 anni in aria, in questi orari qua differenti, poco. Per aiutare a mantenere, come ha detto stamattina il nostro compagno che fa programma là a Quilombo, della Radioattiva Mix, il Fornasier, lui che ha detto tocca stare attenti e divulgare quel che è nostro, che è la nostra lingua, la nostra cultura, divulgare e mantenere, tirare su, come dice il Deon, bisogna insegnare ai piccinini, perché sennò quando moriamo noi altri vecchi, chi che parla dopo? Un strucconazzo, una buonasera a tutti quanti. Chi che vuol aiutare anche nel telefono 33 51 12 77, o anche la WhatsApp che costa barato, costa niente, del 984 35 24 90, e manda un recadetto lì che noi vi ricevemo di buon gusto. L'aiuto e la forza sempre di Battistello Commercio de Cereais, qua da Vicanabara, Moliterno, Casca, André da Roche e Protasio Alves, la GIG presente qua del centro del Canabaro, la farmacia mais economica davanti al posto di salute, il posto 35 qua dell'avenida, il banco Sicredi e anche l'appoggio culturale della Segreteria Educazione e Cultura, e il mercato famiglia, l'antico mercato Agrigiati, adesso tendesto per la famiglia dalla corte, sempre a posto anche loro, per attendere anche domenica di mattina e feriati. Strucconasso a tutti, parlare di WhatsApp che non ho ricadetto qua Giacondo Guidia, che è tuo parente. Luis Carlos Caron, e ha detto che venga Alfredo.
0: Ah, che venga, opa, Gigio, là della Goa Vermelia.
2: Lui mi mandò un ritratto qua con il focolare in pialo.
0: Opa, va sta ben caldo, ben caldo. Calda,
2: no? Ora un strucconasso alla Goa, sa?
0: Mi cato che è quello della Goa.
2: La Goa, va bene allora.
0: Là che c'è la caronata, e lui dice... Chi è parenti nostri, chi era lì di San Giorgio, San Marco, chi è andato per la Goa, ma chi ne era quanti, ma tutti sabi, lui ascolta. Ma te che parla che là in Quilombo, che ne un che fa.
2: Programma italiano.
0: De sabato de mattina.
2: Delle 10, quindi a fine 11 e mezza, là intorno così.
0: Ma ti sai che là il Quilombo, chi è andato. Quasi 80% della mia famiglia. Mi non so che.
2: Com'è Quilombo che resta regione di Rente Curitiba?
0: No, là da Rente, là è Colombo.
2: Ah, Colombo.
0: E Quilombo è qua da Rente Chapecó. Passa Coronel Freitas, sì. Là avanti, di Monti. Là,
2: che mi era di scambiare la città allora.
0: Ma è Quilombo o Colombo?
2: Quilombo.
0: Ah, Quilombo. Sì, Quilombo, là il Quilombo, sì. Ma là che se. Che è tutto planure, come qua mais o meno.
1: E dischi che ne, là sì.
0: Là, la città di Quilombo, lì c'è un buso, là, lì, ma che se, non so come che da quel posto. Dopo te vè per bande, cosa, un altro municipio, là che era il distretto di Quilombo, allora lassù che c'è pianura. E che ha fatto il frigorifico là in cima, c'è pianura. La città, lì c'è il... Ma là è meglio, né? Per lavarsi, allora l'acqua la corre.
1: Sì, sì.
0: La corre dopo. Sì. Ma là se passa il monte che va là do Marcaria, adesso mi ricordo più il nome della comune, là, la comunità Ghesera, tutti i fradei mi pare. I zendai là il Quilombo.
2: Per cosa il nome Quilombo? Perché lo che divide Quilombola sarà?
0: Il Quilombo, non so, là in Santa Caterina perché, né? Ma del Brasil che il Quilombo era onde che via mettesto i schiavi che ha scappato e che ha formato un Quilombo, era onde che... Ma...
2: No, no.
0: Là, il Quilombo, perché è andata tanta gente di qua, di Canabarro, la vicinanza qua, che è andata su, mudanza, là, sì. Amico, no, conoscesto un mucho. Orso, spagnolo, Ansilago, beh, Garbin, tutti di qua.
1: Di qua che andai là.
0: Andai su. E perché che si andai là? E che piaceva quel posto là, perché c'era monti e terra buona. Una volta i coloni i guardia se che c'era pianura e voleva mia perché a terra secca non niente. Ma onde che c'era monti, allora terra buona per piantare.
1: Sì, sì. Meno fatica, ma...
0: Ma fatica, ma veniva il prodotto, che era mia la tecnologia d'incoi, né? E la produzione ma veniva del monte, né? E là... Chilombo, il gatto si involvesto, claro, anche là, e acontecesto come qua, che c'era tanta gente e là si andai avanti. E famiglia grande, e loro i compra terra del Paraná, Mato Grosso... E mi no, molto di cugini che c'era là, fiui di mesi là, che si andai al Mato Grosso. E se là su, ma là ha fatto i schei, detto.
1: Sì.
0: E lì, lì dava, ma se le ore era del pesato, né? Del
1: là, abbraccio, più abbraccio.
0: Abbraccio, i monti là. Mi ho ascoltato una volta che due che si un le là, del sorriso Mato Grosso, e un altro qua in... Mato Grosso do Sul sono da rente Cuscinque San Gabriel.
1: San Gabriel.
0: Loro i contea batte, si ricordi quando altri erano piccoli là che il monte là di Quilombo sapare piantare miglio e cattare su caradette, né?
1: Sì.
0: E adesso qua vedremo la, il trattore la tua fazenda. E io modifica.
1: Ma allora già approfittando mandare un strucon a due amici catarini, quando era di Uvei era Beppi Fantau e Adriano e cose Rudy Comparin, chi perde mai un sabato il nostro programma, grazie a tutti. E Adriana Damini dice buonanotte e vuole la musica Polenta, la Polenta.
2: Polenta.
1: Odair da Rocha, buonanotte. Juarez Sacaro, boa noite gelada para vocês, amigos. Diz que sim. E dá para gadita. Aqui, frio, muito frio.
0: Gramado.
1: E Arley Mercadante de Gramado, buonasera. Buonasera anche a ti, Massimo Lovo. Ciao, Tuzi. Come esteu? Tutti bem? Qua a Padova abbiamo più di 30 gradi, un strucon a Valtri. Mandi un po' per di qua.
0: Massimo, manda un paro di gradi.
1: Claro, per star meglio per noi altri.
0: Qua siamo Andrio Tremer dentro la casa.
1: Qua c'è Riccardo Previati, che assiste al nostro programma. Anair Oltramari, Sganzerla. Buonanotte, siamo Andrio, ascolto qua di Veranopolis, freddo.
0: Anche Adenor, suo uomo.
1: E mi e Adenor, suo. E allora dice, là in Italia, onde se nostri tosati, se 40 gradi di caldo.
0: Opa, porcaria, i brusa 40 gradi.
1: E lei da Nir da Rocha Visioli, quero pedir a musica O Salame Polenta. Buon programma a vocês, buon programma anche a te, di ascoltare.
2: Che vediamo lo cosa che
0: ma è l'ultima lì, il Paolino Elio Maran.
1: No, il mio qua la mia Paolo.
0: Ancora no, ma Paolo, sito qua te a fazenda o là in Sant'Angelo? Mille tempo che vedo qui.
1: Io anche le tempo che vedo più
0: tempo. Ma lui passa qua, sol che si ferma via qua, il Vassù, San Piero.
1: San Piero. Ah, lui è amico là con San Piero, lo rivolge insieme al monte.
0: Ma guarda, tenete bene là con San Piero, perché il ga è chiave, man. E chi che è amico suo, lui che verde porta.
2: ma se tocca bene come che è il libro là. Se ripete che mi ha scritto pulito come che tocca, se è più fatica.
0: Tocca guardare bene cosa che scrive là la foglia del libro.
2: Come pare che è un cartone, adesso passa il cartone.
0: È automatico.
2: È moderno che l'abbia per vestirla. Strucconasse a tutti quelli che ci ascoltate, ma devo strucon all'Ancarla della Gua Vermeglia. Il vuole la musica, dite che lui è parente qui postal di San Giorgio.
0: Opa!
2: Allora che ti vuole mandare la musica, la Virginella, per qui là di San Giorgio. Dopo vuol che contiamo frottole ancora, eh? E qua che nel il coso, il gris, là di Paraná. Esto Sani, Formosa do Sul, da renta Quilombo.
0: Ah, Formosa do Sul, conheço. Lá devante la chiesa, que é Francesco Vanzella, meu cozinho, que ele disse que quando tu vem aqui, vai lá até a chiesa, bem devante, missão de estar lá.
2: Grazie, Loro, per l'informazione.
1: Ma allora, mi andare in chiesa?
0: No, no, ma guarda la chiesa e guarda la casa sua. Chi che è là di Formosa del Sul?
2: Il Gris.
0: Gris, opa.
2: E dire a quei che è in strada, perché Armando mi ha detto che era a passo fondo, e ha detto che non deve avere strada, dico, allora pin pian, perché era sopra gli altri monti qua, due bassa, ancora deve avere un po'. Ma la su sora il monte nostro là non era fatica, vedo che 30-40 metri.
0: Porcaria, allora tocca averli gli occhi e andare pian pian. Te sai che questa settimana qua cosa che aconteceste lì va da rente, né? E due si è morti qua te entrata di Acqua Santa. Acqua Santa lì del Trevo. E con chi gaba testo? Con la camionetta dei bomberi.
2: Brutte robe.
0: Brutte robe.
2: Guarda qua il caron, già con il gatto che lo riede, casca.
0: Ah, ma è un altro caron. Ma è che l'origine dei caron era là del Bassan. Un ramo si è visto bande qua.
2: Dopo in Sama.
0: E in Sama è un ramo bande qua pure casca per dell'ai. E si è perso, né?
2: Giusto. Va bene, ora caro, strucconassa tutto là della Guancalula. Qua poco andiamo avanti con le pissonate, andiamo cantando fuori quelli che vieni. Cosa che mi voleva dire ancora? Ah, sopra il transito, Dare a piantosi, perché in queste epoche qua, notte scure come questa, che è mia luna, fiacchetta, e quel così con umidità e tutta piena di serason che maniera lì, la visibilità resta quasi che... pensare in passare via un altro è impossibile. Non ve ne come.
0: Tocca.
2: Ora pian pian e oggi ben verti.
0: Ben attenti. Che la mia neanche a piscare oggi.
2: No, tu sì che ne ora che te le fatica ti vedono dove che te sei.
1: Quella sì.
2: È un pericolo che mai.
0: Te sai che mi ho fatto la 285 qua, 5 anni dal pasfondo
1: del
0: mercato alle notte. Dell'inverno l'era fatica.
2: È un pericolo.
0: Allora quando passava un camion grande, una carretta, né, mi veniva di drio. Lui mi perdeva strada, né, solo di drio. Non passava nessuno.
2: So che da mia passare tanta rente, neanche.
0: Ah, tu che stai a
2: rente. Se il cene te che va sotto.
0: 50 metri lì, 30, 50 metri. Più distante, ma vedeva il camion davanti, loro andava.
2: Loro è più sicuro un po'. Perché il pericolo è anche andare fuori da strada. Il gruppo La Concordia canta Caro Bebè e dopo gli amici da Masolini dei Fiori o il gruppo Italia Belli canta Porta qua un litro di vin, che ancora va bene, eh?
0: Ecco,
2: fa caldo,
0: fa scaldare il sangue,
2: E del mattina dice che va bene a grappa,
1: sì.
2: Del caffè, ma scusa, non le metti la telefono. 7 e 28 minuti, vai per sotto.
1: Io ho detto
2: che?
1: No, io ho detto a Graspa va bene, ma a mattina e anche dopo mezzodì.
2: Sì, fa digestione.
1: Fa digestione, fa tutto bene.
2: Sicuro.
0: Questo che mi sonno viene subito.
1: Sì, quello è il principale.
2: Ho detto che bevesto massa acqua, allora bevo un trocchetto di Graspa che mi fa pisar. È vero, è diuretica la
1: sì,
2: Graspa.
1: Sì.
2: E anche digestiva tanto, no? Ora andiamo avanti col caro bebè.

0: Eccola, ritorniamo allora quando il playback è 7:36 minuti. Questa sera del sabato freddo che mai. Abbiamo passato questa settimana qua, meda in mulata il tempo, un po' di piova, un po' qualche di sol, ma sempre mezzo in mula su con freddetto. Marti, quindi, che sta in una brina. Questa Marti, sì, quindi.
1: Mi ha dato due brinote stasera.
0: Ciò l'ha andata sul monte stavolta. L'altra volta veniva mia sola. Questa volta veniva. Non era mia tan grande, ma...
2: Ga sapecai forbesette? Che sai cosa che lei è forbesette?
0: Sì.
2: E allora... La sola brina per coparle.
0: E allora siamo tagliati proprio di freddo, perché quando viene la festa di San Juan, è sempre quasi che freddo, no? Mi dice che la notte di San Juan bisogna guardare, parlai di Forment prima, mi dice che la notte di San Juan, se la bella netta, che si vede il stele e luna, vuol dire che va a essere una safra buona di Forment. Questo era il conoscimento dei nostri antenati, nonni e bisnonni, che aveva questa cosa che mi ha insegnato. Se la notte di San Juan è una notte bella, chiara, come che diceva, era di buona safra di Forment. Capito?
2: Sì, ma prima tocca seminarlo, né?
0: Sicuro?
2: Aspettare una safra senza piantarlo, no? Le fatica.
0: No, tipo lei prima giocò un d'accordo con la sappa d'altri là che era i brisiani là da rente, che loro che passea a area dopo i seminare forment per sole.
2: E dopo passea?
0: E dopo che passea una rama.
1: Una rama.
0: Un to' di pianta. E diceva bisogna solo sporcare la semenza.
2: Ma amico, visto... Passarla grande.
0: Dopo quei più moderni, sì.
2: Sì, ma sì, qui poi.
1: Sì, sì, a grappa.
2: Gradi arpa, prima l'impersona.
0: Sì.
2: E dopo con a grade, per seminare, passare a grade solo un pochettino sotto.
0: Mi penso, fai anche tutti i fiano a grade, tipo in triangolo, con i bacchetti del legno.
2: Sì, sì.
0: Ma dopo viene quella gradetta di ferpa e fa tirare quei boi, che quella fa un lavoro meglio e tocca era più pesante.
2: Sì,
0: ma i brisiani là dalle tenanti loro dicevano così, ti tocca solo sporcare il forment. Ora gli seminea e dopo che passiamo tutti quei boi, ti do una rama di pianta e che passiamo per sola solo per smisciare un po' a terra.
2: Se che era mia sassi, né, neanche sì. Socche.
0: Mm-hmm. Che ne era stesso, ma i fea.
2: E onde l'era terra limpa, né? L'era così, con la grade della maniera come davano.
0: Mm-hmm.
2: E una volta il più freddo che dea dell'inverno, il meglio veniva il formento.
0: Sì, perché il prefiglia, come si dice, eh? Che vediamo qua che ne recali sulla tezappe, che vediamo chi che è, la Giosselli, che vediamo cosa che dice. Buonanotte, mi son de star a Patto Branco Paranà. Quale tanto freddo? Era de Barron de Cotegipe e ascoltava il programma de Valti e ascolto qua a Paranà. Che bellezza, no?
2: Opa.
0: Dice che avevamo parenti lì in Davi Canavaro, le Ideon.
2: Opa!
0: No, che neanche quasi qua.
1: No.
2: Qua che chiama de Leoni. Soncala.
0: Deon. Ora sto con asso là alla Giosselli, so mia che cognome cagà che appare mia qua. Ma in final è ella. Ora grazie per essere sempre ascolto il programma, non per un altro, ma per piacere che mantenga viva la nostra cultura. Ora ella è là a Patto Branco. Su sora.
2: Su da rente Francisco Beltrán. Com'è che la che si pindola da rente Rio Iguassù, Bituruna. Bituruna.
1: Mm-hmm.
2: Pignon e par de qua General Carnero lì intorno, Palma.
0: Ora qua il gris che ha detto che ne è grisa anche do par de là, sì, che ne è Bireara, che ne è tanti. Mi son nato a Palotina ed è stato a due vicini Paranà.
2: Opa, Palotina.
0: Me pare le de Seara, Santa Catarina, e mio poro nonno de Serafina Corea, quando pertenceva ancora a Guapore.
2: La onde se allora?
0: Allora che detto i nostri bisnonni della Italia. tu visto tutta gente di qua attorno.
2: Sì, viene da una smissia di qua, dal Santa Caterina e dopo il Paranà.
0: Lo conosco allora a tutte queste famiglie che di qua della nostra regione da si è andati su, da qua un po' che passa su anche.
2: Ma di qua un paio di anni, non altri quasi che vediamo Pip, né? Ma qualche don ritorna perché
1: il ritorno per qua.
2: Il ritorna qua.
0: Sì, sì.
2: Perché qua Andrio viene a essere pochi. Mm-hmm. Che manca brassi, che manca gente qua.
0: Il prete era di parlare ancora a messa lassù, la settimana che viene, mi pare che la settimana del migrante. I migranti. Mm. Ha detto anche noi siamo migranti e immigranti perché volte meia come noi anche lì su sono venuti da lì appena da lì
1: sì.
0: Sono venuti qua e tanta gente che venuti su da sera e torna in Rio o quei che venuti da qua e va più avanti e così è stata la storia della nostra migrazione,
2: la storia del mondo ma che, storia di qua che Ginetta del Rio Grande che è andato per Santa Catarina e il Paranà è grande.
0: Madonna.
2: Solo che adesso neanche tanto, ma tempo in Rio è venuto tanti di volta, né?
1: Sì.
2: Che resta gente della sua famiglia qua intorno, o se venisti con negozi per qua, o venisti a lavorare. Per esempio, là in Bento Gonçalves, mi conosco un bairro là che metà, un terzo, mais o meno, i sevignesi di Santa Catarina che viene a lavorare
1: uh-huh.
2: in Bento, che era lavoro, né?
1: Sì, che era lavoro.
2: E che là è laureato a Colonia, allora i sevignesi a armare lavoro là in Bento.
0: Proprio così. Ma il nostro colore Armando e anche Ruggini e anche Aldemiro Bassoler. Con colori che ne due di più che ascolta.
2: Sì.
0: Io mi sarei ascoltato, ma dato Dio Danilo è capace se becchi niente queste ore qua.
2: Ma lui il va un poco dopo le galline. lui che ha detto quando l'Andrio scurirlo il va rento casa e dopo il va.
0: Magari era il mesio Romualdo Piton anche era così. Lui era era Dio andare dove solo la becca di mangiare. Io avevo fatto i lavori e tal. Fe ora scurrillo lui dritto nel cuccio.
2: In dea onde chi diceva, ma mi vuoi al
0: cuccio.
2: Al cuccio.
0: E se l'era freddo più buon'ora ancora.
2: Per scaldarsi o per dormire.
1: Ma allora se a De Niro va a dormire, come ha detto, va a dormire con le galline, sarà che le va su il cantare del gallo.
2: Ma lui ha detto qua diverse volte che il primo cantare del gallo salta su.
1: Ma allora
0: ha detto qualche volta che ha detto tu sì, che ha detto bisogna andare a dormire con le galline e va su con il gallo e ha detto te da 1000 va su con il gallo. Ti stracapisse, no? Ma le storie che mandiamo su con qua quelli del mercato famiglia che mi ha mandato qua le promozioni di questa settimana che viene. È detto qua papel igienico mimo foglia dupla 12 rolli da 22 parti sdotto quanti anche lasagna aurora 600 grammi da sdotto per 11,90 promozione sempre e anche concorre la compra dei prodotti Danila non so se è Danilo o Dalila concorre a una bolla di football giusto? Adesso che siamo in tempo di Coppa del Mondo, no? del calcio mondiale delle selezioni brasiliane che il Brasile ha giocato ieri, no? E vale che avevo ancora qualcosa ancora lì del mercato famiglia. Lori è sempre a punto e a posto lì anche tutte domeniche di mattina e feriati e poter ligare fare una riservetta anche di carne o qualche altra cosa del 981037020 nel telefono lo del mercato famiglia qua da Vicanabar. Anche la farmacia mais economica, farmacia da Sminina, che lega sempre lì prodotti e promozione dei prodotti nuovi, prodotti lanciamento, cosa si dice, e anche adesso quei che vuol fare, come detto con l'altro, parrecchiarsi per l'inverno, che ne sempre anche cose buone lì come vitamine, cose così, sa che il corpo bisogna che sia ben in equilibrio, come si dice a piombo, che loro te resti mia tan malana. Il telefono le 24 ore in aria che nel plantone anche domenica feriati come notte come questa di piove freddo e le attende stesso del 9 8 348-448-5579 e anche là la farmacia popolare, la farmacia dei menini, su conosco a tutte quante le là che le fa un buon attendimento. E anche nel Battistello commercio dei cereali, squadra Vicanavaro, Moliterno, Casca, Andrea da Roscia e anche Protasio Alves, per ben attendere tutta la regione qua. Loro adesso i chieli, come ho detto, già quando è tempo di piantare formello, ora chi non è ancora a comprare la semenza, l'adubo e i trattamenti che gli occorre, perché dite ancora bisogna stare ben di occhio anche per il formello e tutte quante le culture, può delegare anche a chiamare l'assistenza tecnica del 999 50 10 20, parlare col Douglas e loro che manda là gli agronomi tecnici per fare l'accompagnamento, che dite ancora bisogna essere ben orientati anche, no? E la GIG presente, che mi passa lì perché il giorno dei morosi e morose, ma è sempre tempo ancora, eh? Sa che la mia sono Sant'Antonio che rangia morosi e morose, la fama, che neanche San Juan, nelle tanti che fa le promesse anche per San Juan Battista, che yeah. Adesso è il giorno 23-24, chi di là? La GIG presente, che ne tu quel che ti può avere in mente o anche te va entro là. Ti resti di bocca aperta ad avere tante robe che ne mestieri tu si là, e cose buone, belle, ben postate, con prezzi speciali e un attendimento di qualità per la Genie Chico e compagnia, sul telefono 98103 0333, qua da Vicanabarro, eh? Il Banco Sicredi, che è il banco dei nostri coloni, i nostri cittadini, tutti quanti commercianti della nostra regione. Valti che vi occorre fare un sicuro, un finanziamento o anche incamminare progetti lì per fare un investimento della vostra proprietà o fare l'investimento che è tanto importante, che le mantiene la terra ben parecchiata, allora fa il custeio, il finanziamento del custeio per la vostra colonia, per la vostra rossa, ossia quel che sia. E se vuol fare un sicuro di vita o anche un consorzio, te può ligarti al 335-59204 dritto là della matrice ai Bileares, e loro vi attende la persona giusta per cada settore. E anche al posto 35 del Milton Dallagnol, da tantissimi anni qua da Vicanabarro, con conoscimento che conosce tutta la gente e con prodotti buoni di qualità e prezzi speciali, anche poteva anche ligare lì della colonia, che adesso è l'ora di piantare formente, vena e altre cose, del 99732 8742, e dimanda il petrolio, il diesel, che lui lo mena là. Io sto struconando tutti quanti i nostri compagni che è sempre aiuto di portare avanti la nostra cultura italiana. E parlare di Armando Ruggini, di parlare del petrolio, dica che il che tiene attento a canna stimana qua. Anche i gaeta che viene brine mele pesate da questa settimana che viene. E allora se mi brucia la canna, tu sino che nel petrolio. E senza petrolio il mondo si ferma. Vuoi avanti, no? E ne recadi là per ahí fuori.
2: Ma dirga Armando che se viene a brina bianca che accorde prima a canna.
0: Sicuro.
2: Mette il
1: sì, sì, non si per sora.
0: No, porta la rentola del paiol.
2: E anche.
1: Se no si tira là a far vento, che loro smascia sulla brina.
0: O fa che fuoco attorno.
1: Ma
0: è mia ben facile, no? E dite ancora a legna anche la costa soldi, no?
1: Ma che mette fuoco là, te tappai a secca da cana, brucia tutto là.
0: È roba di morire di freddo anche. Che ne è qua qui, il Luis della Vecchia, che te buonasera, sto con us, tutti i valti di San Giondo sul Santa Catarina. Grazie della Vecchia, che lui è sempre appunto, è sempre aiutando e scompartendo il video del programma, mandando avanti, così te che le belle. A San Giondo sul... Mi non so, lui mette sugli tratti là, non so se è piantatore del riso o che, lui è un concorrente del Brutin anche lui.
2: Della de Vecchia.
0: Lui è pianure là, ciote. Da basso là dell'acqua.
2: Qua è la regione di Incantado, qua che c'era tante famiglie della Vecchia. De repente quando si venissi là dell'Italia, i migranti, e si è dividito nelle famiglie, e si è perso. Che se, quante storie che si venisse in due o tre fratelli, e si è capicata.
0: Ma parlando di formente e riso, ho visto le statistiche lì del piantaglione di formente, e ho parlato anche delle palestre, dite che va a diminuire un po' il piantaglione di formente, per divido le previsioni del tempo del Nino.
2: Ma qua per Rio Grande.
0: Per la nostra regione qua. e anche del riso, perché gli è preoccupato di quel livello dell'acqua, e perché la, se no com'è che va a sbassare l'acqua se non dà? È un problema meno serio, no? Ora la colonia che ha sempre opa una banda per quell'altro, che ne ha sempre problemi, ma andiamo avanti tutti, eh?
2: Ma è il ciclo, né? Una volta quasi sempre il mese di agosto e settembre l'era
1: tanta piova,
2: tanta piova. Mm-hmm. Qua sempre, né?
0: Andiamo a frottolo o no? Chiedi di mandarle per contare frottolo,
2: ma
0: quelli là della gua che ti vuole frottolo là. Mi ha detto che loro là in casa tattui ciappa un can, e detto che il bruttino anche fa così, ma mica che il bruttino è quel cappello. Sapete quella? Quello che c'è il tattù col cappello. Non so che il tattù che porta via il cappello. Mi ha cattato il cappello là da rende passù, non mi pare.
1: Da
0: fuori la via.
2: E
0: allora, salto da te quel che le venia sgrando. Sai quando nasce un tattino e come arriva tutto attorno, guarda che bel tattino. E queste e quelle, e Masselli che strucca tu e tal. E lui ci aveva fatto 18 20 anni e si era apparecchiato per andare a un ballo. E gli dicevo, ancora vuoi cominciare a me vita di far festa? Un dia di qua, un dia di là. E suo mare diceva, ma vado dove è brutto cane? E gli dicevo, ancora mi vuoi dire, e tua amica che veniva da rente, diceva, dove è il pipi del nene?
2: il pipi del nene.
0: Vogliamo mostrare che non è
1: vede se fa qualche successo, mi dico.
0: Vieni a vedere là dove che è il pipi del nene, che tu vuoi vedere dove che è quelle fulane là. Ma le storie, né? Ma le vere, questi estri e donne le fai a sti altri,
1: ma
0: sono le donne,
1: sì, sì.
0: Quanti uomini anche tal cose, né? E allora quella della guerra, la Carla Algadita, che in un'altra là della storia de colombe, come che cassa colombe, dite che loro riguasta mia balin, dite che c'ha per razon e che mette su cacciassa. Ora colombe va là e magna si inciucca, loro
1: inciappa ma è una buona.
2: Poi la contessa
1: sì volevi facile,
2: mettesse acqua là pa, col sal per bevere,
1: sì.
2: Insieme con l'acqua mettere cacciassa.
0: Ma che ne era quei che diceva chi fia quei porchi? Una volta uno che ha detto che aveva l'era lui solo per occupare il porco l'era grande, e ha fatto che ha c'è un po' di pan e ha bagnato bene con cacciassa, e ha dato là il porco a mangiare. Se che mettesse a dormirlo, l'indalà l'ha fatto fuori. I recursi si li catano.
1: No, con mio preoccuparsi.
0: Quando che ne fa dighe, dice che quando che ne tempi difficili, le onde che sorge l'opportunità e le maniere di ti tirarti avanti e catare recursi differenti.
2: E che c'era una storia. Quando in dea coppare un patto, diceva che il brodo del patto era meglio di una gallina. Ma avanti tocchi a darghe cacciassa.
0: Sì, per stare a carne tendra.
2: Che dea cacciassa, lui resti a ciucco, allora io copia.
1: Io copia.
0: Ma là, andò che non c'è stia una volta, uno sta a darsi, darghe cacciassa a un bec. L'altro diceva che andale per passare a carne molla. Dai cacciassi al bec, ma che non dà anche massa. Ora sei fa estri sani che ne raggiunghi. E assa lo riride dopo, no? Ma le robe tu, le cose così, no?
1: Ecco Dio, no.
0: Giusto, andiamo avanti?
2: Avanti.
0: Le becche le 7 e 55 minuti. Il tempo il sole che mai, no? Andiamo avanti l'ora che di mandare la verginella per quella della gua e anche la bella polenta che mettiamo qua là. Sta chi la chica di mandare la polenta a lei Danir?
1: No,
0: sala,
1: a Diana Damini.
0: Anca, due, par due. So che la polenta e salame qua, amico mio, che mi catta solo la polenta dura. Ora vai fuori questa qua proprio, dopo se catta fuori qualcosa per
1: misturare.
2: Quando che manca il salame, se mai la polenta pura.
1: Pura, fa sostanza anche quella.
0: Polenta bagna.
2: Anca.
0: Quella va bene.

Radio Amisade 107.3 FM, avanti ancora Tagliando, programma de cultura, folklore e tradizione.

0: E torniamo quando le becche le 8 e 6 minuti qua da Vicano Baro con freddetto, la temperatura cascando, la volta più freddo e l'umidità è alta, tu si l'ora, la sensazione di freddo la par più forte ancora. Lo tocca stare attenti con una baruccia in testa, sti valetti buoni, agio con una buona gicchetta, se non che ne vien graspa, polenta, pocio, patate dolce, pignoi, chi che ne ancora, perché mi è tutti chi che ne ancora. E mandolin anche fa bene. E su legna. Perché sennò, cari da Dio, che ne recadi l'acqua gli apparelli fuori avanti che mi scampi,
1: Quindi ne Dio Clesio Parisotto, buonanotte, italiani, un strucon a altri e ai vostri ascoltatori. Grazie a te.
0: Santa Catarina.
1: Letizia Stressi Brondani. Buonanotte a tutti. Un abbenzoato domingo a todos. Abbraços. Assistindo di Don Pedrito. Grazie.
2: Là che è freddo.
1: Là che è posto freddo.
2: Gli ha detto che il freddo veniva là, la regione sul. Sant'Anna del Livramento, Don Pedrito, là veniva sul freddo per di qua.
0: E nasce là.
2: Il viene dell'Uruguay.
0: Si radisa. Il Parisotto lui è là di Sciaborà Santa Catarina, fa due programmi del sabato mattina là. So che uno le fa le madrugadon sia da mattina e lo robe. Ah, Parisotto.
2: Ma
0: mi quando ciapo le becche di finire.
2: Ma sarà che là che ta, l'Andrio comandare là in Santa Catarina, che sia un uomo che il soprannome suo è Parisotto.
0: Parisotto.
2: Ma era qua del Bassan.
1: Del Bassan.
2: Lei è il più milionario del sud del Brasile.
1: Lirio Parisotto. Lirio Parisotto.
2: Lirio Parisotto. Mi cato che lui è parente o no? Ma che ne tanti Parisotti. Ma quel che era del Bassan, che era fratello del dottor là, il medico là del Nova Bassan.
1: Sì, sì.
2: E com'è che era il nome del dottor Arcosio? Lirio Le Luna.
1: Sì, Lirio Le Luna.
2: Daniel Parisotto. Era famoso il Daniel, dottor lì, medico di Nova Bassano, che ha formato l'ospedale, ma le tanti anni. Dopo si è specializzato in con la clinica in Cassia del Sul.
0: Il Parisotto lì non so se è correttore o qualcosa così, amicato.
2: E a qua la nonna Parisotto, che era zia di chi Parisotti là, di Lino, Daniel, era la sommare di Tony Seganfredo. Si ricordi la nonna Seganfredo?
1: Sì, sì.
2: E la Zera Parisotto.
1: La Zera Parisotto, la restea, per quel che chi mi ha contato, la restea zia di chi là.
2: Di qui là?
1: Che era, che restea...
2: Daniel,
1: che era attorno alle cose de, che morte del farisì di Fieravanti Bedin, che era Parisotto.
2: E anche qui.
1: E quella che era di cosa di Piero Dagnese, che era sorella.
2: Parisotto.
1: Dopo che era Orientino, che era Antonio Parisotto, che era Angelo Parisotto, che mi sentivo che te, Antonio Parisotto era mio santo di Cresma.
2: Ma fino a che c'era famiglia là del Bassan.
1: Del Bassan, restava lì, lì io stavo.
0: Che ne famiglia qua a Parisotto, Moliterno.
1: Ma chi là
0: Vaccaria,
1: già è un'altra, quel Parisotto, quindi è un'altra famiglia.
0: Quel Parisotto che ne Vaccaria.
2: Quel che l'era qua, l'era San Piero qua, ne? Mm-hmm. L'è morto e sua donna è andata a Moliterno. O Mario.
0: Ma Giacondo, se tu stai professore di che?
2: Ah, mi di tutto.
0: Di tutto, era Geral che
2: te Geral, clinico Geral.
0: Ma parlando del professore, professora. Ha detto che lei era professor di chimica.
2: Chimica.
0: L'Orelga domanda al suo alunno, ha detto, qual è la principale reazione dell'alco? L'alunno che risponde, che ha detto, guarda, mi? Gito, prima roba che mi scomincio a ligare che è a scrue. Gito, piante per quella che mi è scampata via. Meccato fior, ricco. Resto valenton. Ha detto, e ciappo solo quelle brutte. E allora la professora che dice, il professore, dito fiol don canga, dito che nota 10 partite, dito te capisci proprio di cacciarsa. Oh, alcol, eh?
1: Yeah. Sì, sì.
0: Ma già, pare che sintomi che danno, eh?
1: Oddio, no.
0: Ma doia. Le frottole, questo che le bella gente mette su cosette, la gente ride, scherzare. L'importante
2: è, in italiano si dice barzellette.
0: Barzellette.
2: Barzellette.
1: Tutti fa ridere. Come quei che chi ha il potere, sì, soldi. No, i guasta là un mucchio di soldi per andare in volta a girare il mondo. Il poveretto lui con 10 fiorini, un bicchiere di cacciassa, è il mondo che gira attorno a lui.
0: Sicuro?
2: È più facile.
0: Ha svelto il mestiere lì, no?
2: Il giorno di cui tanti già, una volta si parlava di andare in Europa, sol qualche don.
1: Qualche don.
2: Qualche don, guarda, che si pia ben grande. Il giorno di cui è facile.
1: Sì.
2: Te, anche gente che ha poco potere, e poi chi ha salute, sì, e ha un poco di potere, può andare a visitare l'Europa o... Come che ne sta tanti che si andai là del Nord America per vedere il fiasco che il Brasile deve fare, né?
1: Sì.
2: Ma chi ne è anche di qua, né? Leo
0: Palumbo fa parte, sì.
1: Leo.
2: E mi con cousin che l'è di stare, cousin, un sobrino che l'è di stare in Laguna Carapan, là del Mato Grosso. L'altro dì ha mandato un messaggio lì del WhatsApp che era del stato del Texas, la Nord America, e l'ha andato là per assistere
1: giù del Brasile.
2: Lui è fanatico per football.
0: Ma come si chiama gente qua da Canabaro, lo so di guardare anche.
2: Sì, è Leo. Mm-hmm. Ma che vuol coraggio per assistere il Brasile. La ieri sera il primo tempo ho assistito bene, dopo il secondo tempo mi ho stufato 15 minuti soli e mi pareva che quando si giocava la bolla qua, che se era piccoli si correva di più.
1: Sì.
0: Ma il manco così ha l'opportunità anche di quell'altro che guadagnare,
2: no? Solo che si è fermato e fa gulli,
0: sì,
2: mi catto e si ha combinato solo tre.
0: Ma quell'altro team là che di altri paesi che le poche volte chi arriva o chi è di andare dentro adesso, qui là non sta contenti perché loro arrivano là con la grazia di poter essere andati in Coppa del Mondo.
2: L'hanno fatto importante.
0: Per loro è una grazia, quell'altro chi è costumato di ormai che da più valore.
2: Ma che dà valore, sì, perché tutti pronti. Ma adesso soldi, un gioco di bola.
0: Ma allora, quando poi milioni che dai.
2: Un gioco di bola, le belle assister. Quando, sì,
1: quando chi
2: gioca bene, chi si sforza, bene, chi corre, sì, va, quello è che la trae il torcedor, che guarda, è il sforzo. Ma quando lei è molle, non vai, curi avanti, indrio, torno, è meglio andare a dormire.
0: Pensa una volta che il Grêmio e il Palmeiras era di disputarlo, e pensa che era l'essere la Coppa Brasile, che il Palmeiras che ha piantato 4-5-0 del Grêmio, del primo gioco, né, che era due giochi, e dopo il Grêmio per guadagnare che tocca fare in 5, quindi.
2: Ma no, è stata così, amico.
0: È ancora che guadagna, ma là che è bello, perché lì ti prova chi ha forza per giocare.
2: Ma te sei? Parlando di quel gioco là, mi sono andato là dell'Olimpico, ma a Radio Amizade trasmettendo Palmeiras e Grêmio là dell'Olimpico, sta nel 1995. Là, ma tu sei a faisca,
0: sì,
2: là sì che si sforzea,
0: il giugea del bom.
2: E il Palmeiras era un team forte, ma il Grêmio anche era mais o meno. E che ha mettesto 4
0: che tocca guadagnare 5 tocca far 5,
2: ma c'è già classificato.
0: Ma anche a volta non c'era Porto Alegre, a volta là quel poro Vilmar Marini che era perfetto, un moliterno,
2: ecco.
0: Lo siamo andati a dormire dell'hotel perché si aveva il compromesso di un di io e di Vanti anche, e era stata anche a notte, era Grêmio e Peñarol. volta era Libertadores.
2: Libertadores.
0: Tu usi, ma il Grêmio era mal chiappato al gioco, né? Perché quell'altro che aveva guadagnato e loro era il gioco di volta. Che tocchiamo fare in due o tre di pino, so, pa. E il Grêmio che ha conseguito ciò. Ma i altri che per amor di Dio. Yeah. Ma lì che vale il desafio da cosa.
2: Sì. Il Grêmio sta una volta col San Paolo.
0: Anche.
2: Che ha disputato che stanno giù gol, né, qua e là, ma di tutte e quattro in su, né,
3: sì.
2: Ma lì è gusto di...
0: No, perché giocava per la camisa, no?
2: Giocava per no per i soldi, per vedere quanto dava il fine del mese,
0: ma
2: perché gli piaceva il gioco.
0: Lui sapeva che se giocava politico dagli il titolo e anche i soldi, lo. Se no niente. Andiamo avanti con la preghiera, perché sennò il tempo non passa che mai, no?

0: Evangelho de Incuil está escrito por São Mateus. Durante aquele tempo lá, Jesus lhe disse a seus discípulos: Nessuno pode servir a dois senhores, a dois padrões. Ou ele faz tudo de bem a um e odiará aquele outro. Ou ele faz de coisa e despreza aquele outro. Ele disse: Valtri pode servir, não pode me servir a Deus e aí soldi. Por quella mi vi digo, non ste preoccuparvi con la vostra vita, con che avete mangiare o bevere, e col vostro corpo, con che avete vestir. Perché? Valmi a di più il mangiare o il corpo? Vale di più la vostra vita o il mangiare? O valmi a di più il vostro corpo o la roba? La dite pensé bene, guardate io sei. Luri non si amena, non cata su, non mette via a mangiare. Ma il vostro padre che è del cielo, lui gli dà di mangiare a José. E Valtri dice: Valeo mia di più di che un osello. E dite: perché può prolungare la durazione della propria vita se fatto da se preoccuparsi con che? E perché vi preoccupate con la roba? Guardate i liri del campo. Loro non lavorano, non lavorano, non piantano, non semenano, non cattano su. Ha detto, e neanche Salomone, con tutto il suo potere, tutta la sua gloria, non si è mai vestito come un lirio. Se il Signore, il Dio, il veste l'erba del campo in cui esiste e di manga se brusata del forno, non farà mio di più per altri, gente di poca fede. Pertanto, non ste preoccuparvi di mangio che, bevo che, vado a vestirmi con che. I pagoni se che si preoccupa con queste cose, perché vostro padre che è del cielo, e sa che vi occorre assieme di tutto questo. E per il contrario, in primo posto avete procurare il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte le dopo che le altre cose vi saranno date di accrescimo, di presente senza lavorare. Pertanto non state preoccuparvi col dì di domani, perché il dì di domani è la sua preoccupazione, e cada dì basta il suo proprio problema. Questo è l'Evangelio di Incui.
1: L'Evangelio di San Matteo, né?
0: San Matteo.
1: San Matteo, che il conto di quel che Gesù ha pregato ai suoi discepoli,
0: sì,
1: né? Che ha fatto una esortazione. Esortazione vuol dire una esposizione, un stimolo. In brasiliano, né, de come pregar de que la missione sua era grande, que i suoi discípoli, perché lui sapeva che il tempo qua della terra era curto, né? Come ha detto in certo tempo, che era arrivata la ora, né? La ora che lui era destinato alla morte, né? Qua della terra. E aveva di passare tutto quel che già era ben che previsto. E allora lui esortea i suoi discepoli, gli apostoli, per fare quel che lui ha raccomandato qua della terra, come ha detto, che ha fatto comparazione come i passaretti, che nessuno si importa con lui, ma lui vive stesso,
0: vive
1: e scatta quel di mangiare, quel per vivere. E che cormia niente, né? Non solo i passaretti, ma tutti i bestiolette, le vive tranquille e cormia a lavorare e neanche se catta di mangiare. E allora lui dice che il suo padre là del cielo è destinato a quel. Solo che la gente, come che la intelligenza si preoccupa di piccole cose della terra. Claro, tocca avere qualche cosa per vivere, ma neanche solo lavorare e far fuori, si vive, anche se vive, lavorare nel suo tempo e vivere, non per me vivere del ricco, ma quando si ha il necessario per la vita è sufficiente. E l'Evangelio di Diman è una continuazione dell'esortazione, perché anche il medesimo evangelista che lo scrive, e allora Gesù che ha fatto varie, tante comparazioni, né, per i discepoli, dopo che lui partisse, andare avanti con la missione, perché lui le venisse a insegnare come fare. Ma la missione sua qua della terra di un muccetto piccolo per sgrandirlo e vedere se c'apea tutta la umanità, tutti quei vivi, la gente viva, che la c'apesse quella dottrina che lui era andato a insegnare. Perché tante volte si manifesta che lo sta inviando. Lui era inviato Dio Padre per orientare la gente qua del mondo di come si fa per star bene e verghe un destino certo, perché secondo la dottrina cristiana quale sono da passaggio, non ti sei venuto il mondo per restare qua un tempo, abbiamo un tempo limitato, nessuno è eterno,
0: no,
1: abbiamo un tempo fare la comparazione del tempo del mondo è una piccola, un piccolo appunto,
2: una gossetta
1: piccola
2: del mare.
1: E allora se te vuoi verghe la vita eterna tocca fare quel che lui le indichea, né? Allora il fea la comparazione di fiori, comparazione di osei e altre cose de quando il parla di una persona una pol mia servir a due paruni, né? Perché se lui vuol servir ben tutti e due arruma in crenca. Lei è una cosa che serve anche per cui, né?
2: Una roba ben con l'altra,
1: una roba o con l'altra. E allora quel tempo là qui che credea mia del del tempo di Moisés là che gaccia pa le tavole là che Dio Padre, né, che aveva il contatto della terra, né, e allora che c'era un gruppo che era, si chiama ateista, che era monoteista, e quegli altri chiesero abbandonare anche i discendenti di Giacò, di Esaù, e si era dividito e credeva di antichità, idoli, e fea un toro là e sì, diceva che era il Signore Dio, e fea una aghia e diceva che era Dio. Come i romani, i aveva diversi, né? I aveva 10, 12, chi ga mettesse il nome di planeta, la luna era una deusa romana, Mercurio anche, tutti Nettuno, era i deusi della Grecia e di Roma. Ma il Dio vero, quel che comanda il mondo, era quel che Gesù ha inviato. Ma allora Gesù sempre si riferiva che quei pagani che credeva mia di quel Dio, né? Credeva di deusi che seria umani, né? Claro, la gente che il tempo là era mezza curta e quasi tutti credevano un Dio, ma i fea come che il Dio fosse una statua, né? Invece Dio è una cosa invisibile, né? Che se non si vede, ed è quel che governa il mondo. E noi altri cristiani seguiamo la dottrina che Gesù ha introdotto nel mondo e la biosequenza, né? 2000 e tanti anni, e non che si è sorgito neanche una che sia meglio che quella.
2: E chi mantiene la sua fede come primo cosa da vita, il piombo, tutta alto se posta. Ad altri dice, ah, ma quella tanto il prega, il fa pulito, io ho sempre problemi e difficoltà. Ma allora ti infrenta a me i problemi e difficoltà. Non vuol dire che non te va a aver fatica ta vita.
0: Sì.
2: Te va bene lo stesso, ma ti te passa per... te va avanti stesso.
0: Te va a vincere.
2: E se non te avesse il piombo della vita, della fede, sarebbe allora sì, va in malora. Ma tutto arriva in dogete con l'altro.
1: Qua c'è una ora dell'Evangelio di Man, e gli ha detto che l'era mia parverghe paura di quei che voleva copare il corpo. Allora, e lui può copare il corpo, ma l'anima no.
2: No.
1: Lui esorta i suoi discepoli per quello. Ed è la storia del cristianesimo. Non so se altri qui che si deve ascoltare, chissà. Descommissio. Gine sta tanti e chi si sta i copai per via della fede.
2: Sì, anche un
1: po'. E già non è ancora manco, ma quel tempo là era una cosa differente, né? E là i copia perché i credeva o non i credeva.
2: Era quanti settimana passata il Vaticano, che era con il sesto, beatificava un prete qua del Brasile, che era italiano. Questa copa qua del Brasile, perché? Per divido persecuzione, per divido questione sociale, le cose così. Mi penso il nome più adesso. Ma la mia tanto tempo no.
1: Ma te il sorgimento del cristianesimo, che acontece questo, che non solo gli apostoli, ma è qui gli altri che abbracciano il cristianesimo, e se stai copai perché... principalmente là in Europa, in Asia, onde ha surgito, che c'era altre dottrine, di altre credenze.
2: Tanti interessi.
1: Ma allora tutta la gente di quella epoca, e la religione era di più che stato, di più che la persona,
2: sì, sì.
1: Era alta. Allora che scominciò il cristianesimo, che era differente, perché fece statue di deusi, di deuse, tante cose là, e si sentiva pregiudicato anche al potere politico, né, a vincolare la religione. E i cristiani pregavano al contrario, che nestanti che ha trattato
2: ai leoni,
1: tanti copai, picai via,
2: sì.
1: Fuoco,
2: tante maniere,
1: tante maniere che ha tirato vita. Allora Gesù ha detto che sorgeria, ma che poteva copare il corpo, ma l'anima no.
2: No, la violenza più grande è quella che copa l'anima.
0: Sì.
2: Andiamo avanti con due sonate. Viene qua una bella musica del municipio di Antaguarda, che qua si vede il ritratto lì nella tela del municipio. La mia è tan grande il municipio qui nella città.
1: Ma mi sono passato là in Antaguarda, bella. E gente rinforzata là.
2: Sì.
1: Là era famosa di sti anni, adesso non so. Là i crea tanti porchi, per quel che ha fatto soldi. No?
2: E allora che nel corale là dell'Ori, che ne gente grande, c'è giovani e vecchi che canta, che dice così, Antaguarda è un postesin. E allora, bellezza, quando il corale principalmente il divulga la terra, il posto dove che l'è importante, là la cultura italiana anche là è fortissima.

0: chi si toti che non te parla pi la lingua dei tononi. Avanti ancora Talian. Radio Amisade 107.3 FM.
1: Andiamo avanti perché le becche le 8 e 43 minuti, la temperatura continua bassa, l'umidità alta e allora il mestiere diventa un pochettino medio strambo con l'altro qua. Vanno avanti qua che siamo acostumati col freddo, ma d'altro si strani ancora.
2: Quella sì.
1: Ma siamo a un tempo di freddo che adesso finisce l'autunno ufficialmente con l'altro. Ma i freddi e becche vignessi e allora viene dentro l'inverno adesso. Ma se tiriamo su, dopo di man, io con Michel, dopo di man,
3: di man,
4: perché è l'inverno.
1: Mm-hmm. Ma che vegna anche questo, no? Perché?
4: No, è per ricordarsi che di man è il giorno più corto dell'anno. Il sol scomincia a tornare in drio.
1: Mm-hmm.
4: Il sol non la terra che la vive.
2: Terra che vara.
4: Ma le scomincia a venire pindò. Per dopo scaldare.
1: Del polo nord è la giornata più lunga.
4: Più lunga.
1: È in inverso. Parliamo qua dei nostri compagni, un altro pochettino del mercato famiglia qua da Vicanavara sul telefono 981037020. Lori che è sempre verti anche domenica di mattina e feriati per ben attendere la gente, cucina carne il sabato, domenica e così avanti. Basta tirare fare la riserva. E anche qua i gà. Le promozioni di questa settimana del papello igienico Mimo, foglia dupla, 12 roli di 22 per 18 conti. Lasagna Aurora 600 grammi di 18 per 11,90. Promozione compra e concorre premi, prodotti della Danila, concorre anche anabola di football. Allora, tutti quanti che vanno a comprare prodotti, concorre anabola di football. Il mercato famiglia, l'antico mercato Grigiati, adesso attendendo per la famiglia dalla corte. E tutti quanti che occorre petrolio là in colonia, parlai col posto 35 di Milton Dallagnol sul telefono 996-328742, un stroconasso tutti quanti del posto 35 che porta il nome della Canabarra che è stata quell'altro di antigamente, no? La linea, come era chiamata? Linea 35, no?
4: Sede
1: 35, la di Canabarra. E anche il banco Sicredi, il Sicredi che le a tanti anni, beh, che passa 40 anni di formato la nostra regione qua da Vicanavara, 30 passa anni, beh, che di fare questo lavoro qua del nostro municipio. E Valti che vuole fare un sicuro di vita, consorzio, pompanza, finanziamento per le rosse, tanto steio che investimento, può delegarti al 3355-9204. E la GIG presente qua da Vicanavara della Genie Chico, Valci che vuole far compre buone, prodotti buoni di qualità, un mantenimento buonissimo qua da Vicanavara. Viene mestieri desde robe, scarpe, mestieri per la famiglia, per la cucina e tante altre cose, robe, paitatini e anche materiale di scuola. La GIG presente allora qua a Canavaro della Genie Chico sul telefono 981030333. E anche al Battistello Commercio dei Cereali, andiamo sul conasso tutti quanti là della Battistello Commercio dei Cereali qua da Vicanavaro, che ha la sede lì della Comuna San Biasi, e anche a Moliterno, Casca, André da Roscia e Protasio Alves. Lori che ha l'assistenza tecnica, anche basta ligarti il 999-50-1020, parli col Douglas, Lori anche che mena il camion, e al camion che viene la ration, che viene là a casa vostra, del pavilion, mi mette là per le bestie, cose così, eh? È importantissimo questo. E Valti che aveva fare negozi con loro, tante miglio, soia, forment, e fare piantaion d'inverno, ed è ora di tirarsi avanti. Strucco allora a tutti quanti là della Battistello, la farmacia mais economica, farmacia da Sminina, quella di Canavaro, lì davanti al posto di salute, per ben attendere la gente qua, non perde di anche di fare sul predio nuovo lì ben da banda da dove che le lavora, e quei che compra là ha prezzi buoni e sconti speciali anche per quei che è soci del sindacato, e ha il planton 24 ore del telefono 984485579. Planton 984485579, e quelli che occorre del prodotto lì della farmacia popolare dell'H da streghe e gavarete sconti specialissimi. Giusto? Con a tutti quanti i nostri compagni che aiuta sempre questo programma italiano fatto per questi italiani qua, da maniera che siamo buoni, da maniera che savon e che fonga, e così
2: te
1: una volta andati la casa come si fa, se fa ancora non so altri se fa così. Gli diceva: quando volon anti ciapon il porco, lo seron, lo traton, lo ingordon, lo copon, lo taion, lo masnon, e ancora che gaito in pienon il salamon, lo sugon e lo magnon. Lena, una traiettoria,
2: una traiettoria diretta.
1: Allora ciapon il porco, perché si li aveva sorti da manghera,
2: sì,
1: de stanghe, de stecche, de stiani, proprio
2: de stanghe, de stecche o de taipa, de sassi,
1: taipa,
2: de
1: sassi. Ma quelli che avevano i sassi, perché che ne era neanche, né?
2: No.
1: Adesso non so i sas nuovi che è andati.
2: Quello che si è andato a smanciare?
1: Se gli valesse soldi, tessa mia. Si andrebbe a cavalli fuori tutti.
2: Ma adesso parlare di cosa, una volta uno voleva fare su taipa.
1: Sì.
2: E allora là in era...
1: Intanto tiravi i sas di rosse.
2: Sì, ma in era uno là che aveva un tocco di terra là che era pure i sassi. E allora far che? Che l'altro che ti manda a salsi, lui ha vendesti a peso.
1: Una merda.
4: A peso
2: ancora.
1: Tocca pesare ancora.
2: Sì, e allora
1: era voler
2: c'è una balanza che basacune là pesare i sassi.
1: No.
2: E questa è vera.
1: Io sì.
2: Ancora i due là, i in cuore del mondo anche.
1: Se te va a vedere, come hai detto Giacondo prima, noi ci siamo una gossetta in mezzo al tempo che ha passato, eh? Ma se te va a vedere in poco tempo quella gente lì, quante cose chi ha fatto, gli italiani, madonna. Non solo italiani, tutti gli altri. Ma viene qua in mezzo al mato dopo far su taipe, far su seragli di qua e di là, di stanghe, farsi su case, mullin, tutto. E un altro con l'altro prontolone per qualcosa. Ma vai a onda che te con l'altro, no? Mi vengo sì, no? Ora bisogna tenere da conto quel che si ha, perché loro li attribuano come bestie per fare.
2: Dico, io sesto l'aria di terra qua a Carabarro, che sapeva onde che erano i primi moraduri. Era tutte cose di taipa. Poi l'orto era fatto di taipa, e il cose di porchi anche.
1: Tante cose.
2: Ma tutto di taipa.
4: Qua te che vedi poco, né? Che quando si venisse su qua, i gas cominciano a modernizzare, né? Ma là onde i gas cominciate, la regione di Garibaldi, Carlos Barbosa, Antonio Prado, Flores da Cunha, Veranópolis, anche.
2: Sì, sì.
4: Che è ancora qualche donna, galpone di sassi,
2: sì, sì.
4: Paiol, né?
1: Case anche.
4: Case di sassi, solo che, claro, con la modernità i gasato in dria che ha fatto meglio, né?
2: Sì.
4: Ma che è ancora il vestigio là.
2: Io conosco uno all'Albassan fatto su di sassi.
4: Albassan. Ma che ne era una qua al San Domingo?
2: Che è di San Domingo,
4: San
2: anche.
4: Domingo, non so se è ancora. Dopo passare
2: l'asfalto è stata a dritta di qua in là.
4: Sì, ma non si vedeva, non si... prima si vedeva, adesso non.
1: E case, principalmente, il 90% a cantina era di sassi.
4: Le cantine, sì. Onde che c'era sassi, sì, che deva per sì, tagliarli.
1: Sì, sì, sì.
4: Ma onde
1: chiese che c'era... anche fatto
4: chiese
1: di sassi. Chiesa di Vaccaria Cattedrale. Tutta sassi.
2: Che è di Chiesa di Vaccaria, che è di Cattedrale di Sant'Angelo.
4: La Cattedrale di Sant'Angelo, e che mena i sassi là das ruinas das missões,
2: là di San Miguel.
4: San Miguel, e gara sta i sassi.
1: E che sassi là della Cattedrale di Vaccaria è tutto un sassi medio rosso, tirando
2: sì, sì,
1: scuro. E non sassi come i nostri qua.
2: Ma è come che dice qui che i sassi di Arinito, che ne tanti che ti vengono fuori qua adesso ti pare sempre a costruire casa.
1: E te vai in tutta la chiesa là, ti cominci a guardare in su, tu usi com'è che ha fatto là? Alta come che la è, tu di sassi.
4: No, qua.
1: Perché conta quanto lavorare per fare.
4: Qua che se sassi mettiamo là di una tonnellata, 1000 kg. E se vai a vedere le piramidi dell'Egitto là, che un perau mettesso là in cima.
1: E quanti
2: sassi? Ma vi dico, la ruina di San Miguel, mi sono stato due volte, tre volte sono stato là. E né, onde que sei porte, de porte grande, quase mais ou menos como se não é più larga da chiesa, com a porta da frente da chiesa. E su in cima un sasso mais ou menos com meio metro de altura, inteiro a longuezza. Como que o cara levantasse lá que não era maquinário?
4: É um mistério,
2: mas... O muro te pode caminhar em cima, correndo em cima, porque é um metro de largura, com ideia.
4: L'altro dia che passava un documentario sobre as missões. Che quando ele ha scoperto l'America, ha scoperto no, che qua che c'era gli indici,
2: sì, sì.
4: Ma gli europei che visti qua, si ha formato i gesuiti, né? Là dell'Europa. E allora questi gesuiti si venivano prima di colonizzare la terra, venivano a insegnare a convertire gli indi, né? Al cattolicismo, essere cristiani. Allora qua delle missioni, né? Le missioni gesuitas, la chiesa gesuitica, e ha fatto né? sette centri. Allora ha insegnato gli indi, così, i guarani. E lui ha cooperato, si è formato tipo una cooperativa.
1: Sì, sì,
4: e ha fatto su con i costumi europei, né, qua non aveva neanche bestie. E allora ha cominciato a creare bestie e viveva bene.
1: Sì.
4: E ha vissuto 300 anni così. Uh-huh. Finché si arrivai i bandeirantes, i bandeirantes brasiliani, che i gas cominciano a brigare, pararli via, e l'Ate Europa...
1: E così ha portato via malattia anche.
4: Sì, l'Ate Europa, non so se state a Spagna o a Portogallo, i gas increncati con i gesuiti e i gas spulsati d'America, tutti. I gas parai via di qua.
1: Uh-huh.
4: E, ma loro erano 300 anni che erano qua, e i gas... civilizar e porque gli indi sapeva leggere e scrivere perché
2: sì.
4: E aveva la cultura come meglio che i brasiliani perché le sta un crimine contro la umanità quel che ha fatto qua nel Brasil distruir sette povos das missões aqui là del Perù l'impero Inca né che là c'era una cultura di 7, 10, 10.000 anni in Rio,
2: sì.
4: Che era là, che era il suo studio, e ha finito fuori tutto, quel che aveva, ha bruciato, però non sta niente di cultura.
1: Mi ho visto una volta, penso Peter, che sta, che con tanta storia, che intorno a 20 pochi anni, sempre diventa qualcosa contro... devo dire così, del patrimonio non solo materiale ma umanitario diventa qualcosa contro così che va sempre spaccando un pochettino il ritmo da vita.
4: Perché adesso bisogna tentare di scoprire cosa che gli indi qua gli indi c'era gente come sì. Gli europei so che c'era un'altra maniera di vivere là del Messico, America Central che era Azteca e Incas, né?
1: E era moderni, beh.
4: Então, che era, ma sapeva tante cose che fin qui non sapeva come che
1: fia saper. E scienza, beh.
4: E aveva scienza. Loro si venisse qua e ga porta via, loro gli dei anche valore loro,
1: pronto.
4: E loro gli spagnoli i gaccia poi il metallo che ha portato la Spagna e i portoghesi poco né, che qua il Brasile era mia e il pedo di tutto e chi ha coppato tutti qui che comandava là, né.
1: E il pedo è anche le malattie che ha portato dentro
4: dopo malattie e così ti ha disimato e si ha finito la cultura di 10 12 anni
1: ha perso il conoscimento. E per tutto quel conoscimento.
2: Scomisce un tunnel, visto un tunnel scavato sotto terra. Ma solo che gli ha detto. Dai, gli ha detto che era là l'entrata, ma di mia per i vari arenti. Era tutti gli spinari piantai. Ma no. Adesso che entra cosa. Ah, bisogna pirare. patrimonio storico là. Ora là non si pide ci sono i mesi.
4: Ma là, là te la ruina di San Miguel, mi sono stato là due volte, una volta siamo andati a Santo Angelo, la, la trasferenza del padre Rudy, eh? E là siamo andati là, in San Miguel. San Miguel. E una volta sono andato a San Borgia, allora siamo fermati là sopra il vetro. No, ma là volaria che si pie un che esplica, né?
2: Sì.
4: Perché te ve là te guardi te vieni onde che c'era il cimitero là.
2: Sì.
4: Te segna anche, né?
2: Oh, è tutto.
4: Allora se che sei un che spiega là com'è che l'era e tal. Ma l'unica via di tutto anche un salon comunitario che aveva.
2: Sì. Là conta una storia una volta che siamo andai perché qua di Abruzzo accesa i travi insieme era de legno e allora c'è Abruzzo e fin rendendo i sassi stai là i sassi e cada posto di là quasi non era un salmo di ave ma poteva passare insieme là le ave non attaccava nessuno e per una valentia di un che si era andato al seminario quando uno era di andare nato dava una sassata un salmo
1: no.
2: C'è un gatto qua e andasse per onde tra il sesono e il po' di amiche e tornano tutti i sassi e il gatto qua venne che a scala era il rendo del muro venne il sesono e era serata di ave il gatto qua scappava e far che dava non so quanto di San Michele a Sant'Angelo che era l'ospedale ma allora era una famiglia là. Che gli ha fatto? Gli ha acciappato, gli ha tirato su acqua del pozzo, gli ha dato un bagno che il prossimo là di acqua fredda, ma io non so quanti balli di acqua gli ha tirato su. E dopo gli ha acciappato un, una quarta, non so che, l'ha intorciato. Là io ho messo là un cantone. Ho stato là un tempo, da poco le vassute va bene.
4: Yeah.
2: La tattica che aveva lui.
4: È il conoscimento,
2: conoscimento che lui aveva per che, difendere aveva, del pericolo
4: per, perché c'è sta 300 anni che 300 anni che, de, che e, fa, aveva un conoscimento perché distruire tutto no?
1: Come sì, i nostri sì. Venici no, dopo era, là, San Miguel, miliardi di anni là è stato
2: accesa e che c'era un'altra banda là che era, era come è un salone di scuola una scuola
4: era là, un collegio
2: il cimitero e tutto mio, con quel cimitero là si vedeva i, i caveri dentro dei indi e era un irmão là a Sant'Angelo che ha portato a casa una cannella là di un cadavere là per studiare vedi che era di vorrei sapere studiare che